Astor Piazzolla y Antonio Agri, Se potessi ancora. Caetano Veloso, Michelangelo Antonioni.